Del conti pedepali, bellissima clori, già corrono, corrono, corrono i pali, le invite pastori. Per conti pedepali, bellissima clori,

dirsi, già che si distende la mano e ti prende, che te col sol vuole menar le carole. Già che si distende la mano e ti prende, che te col sol